0: 88.9 Boe FM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: Per mio seguro, per mio servizio, non ti recomendavo Bouhart Assurance. Con telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tua compagnia di sicuro a Kinaruba. Votavo da sa, con il seguro di viaggio di Bouhart, è l'unico che ti donava sufficiente cobertura medica in exterior. Sei a tappa seguro di casa, seguro di vita, seguro di auto, pensione, lo qual come mestiere. Bouhart Assurance, te pavo. Bouhart Assurance. Confía arriba allí.
3: He visita aquí de sorpresa. Bueno, más bien no está aquí nada para... Es que le dedica bastante tiempo.

Bonita di manda bue, manda bue. Show bonita di mande bue, mande bue, mande bue. Awa pa bue mission, kumina pa bue mission, awa pa bue mission, solo da caliente.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora a che, per si che ascolta di radio emissora a che, per so, radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artista e cantante e arreglista e compositor urbano.

Άρα ο Σέμιν Τζος ήταν και παιδί, ήταν και είπα η πριβιλέχιο και γνωστή. Η πόρκο μισάω το δία. Sei la che non sbango per sé, non sgrai tu, non sbondi ospa e comincio di dia anche io. E ho per te altri esibiti, porco mi sa dia, di pormire un altro dia.

0: Come 59 minuti, le fa di ora di 6, non so passare un altro, però questa tratta è spazio di emisora che tanto non so tomo overback per non so continuare, ma in tacchi. A voi non sarebbe ciò, non sarebbe di 6 di Juli.
1: Pelea tu battaglia se quieres ganar. Pelea tu battaglia se quieres triunfar.
2: Terribile frequenza in andi 88.9, Bogia.
3: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a UO.
4: Ehi, buttavo da sacco, vorrei depositare un cartone a chi non è Ecotec?
5: Sì, verdad?
4: Compolaga, per sei mesi. Abo na casa, abo companhia de Kidgo, se botar uma quantidade de cartão, não cansa de curva. Bem depositar o cartão na cerca nós, não larga na como lá vira muito OP. Ecotec, sustentável, muito cubo.

0: Gente, continuando a olvidar per lo che sta a venire per il 16 giugno, la solvidante di fiesta di Virgen del Carmen.
1: Non sta al sabo.
0: Per lo che sta a trattare, pues, per lo che sta a venire, per lo che sta e parrocchia di Santa Teresita, in San Nicolás, lo vedi misa, vuoi stare per 6 ore. Na honor, visa solemne honor di Virgen del Carmen. Pues se está en la parroquia de Santa Teresita, na San Nicolás. Igualmente también mi timpa parroquia de
1: Cristo.

Deutsche Bergedorf, Brüssel, Leubertin, San Sofis, die Missa Solemne, Honor, die Virgen del Carmen, una parrocchia di Dakota, parrocchia della Virgen di Fatima.

Le dia di buon 54 minuti le opere di ora di scete in altrimenti. Questo non se ricordiamo quello che è stata qui, fiesta di Virgen del Carmen. Però che non tutti i misi solenni per lo che ti tratta di noce, mi tiene per lo che ti parrocchia Santa Teresita, che ti 6 ore. E misa non solenni in onore di Virgen del Carmen, la parrocchia Santa Teresita, a San Nicolás. E per lo che ti tratta anche la parrocchia di Dakota, parrocchia della Virgen di Fanti, ma lo che ti tratta di noce 7 ore. E misa non onore di Virgen del Carmen.

cosa che si era fuso. T'avvisavano. T'avvisavo. E non sto trattando Pauacos non spor. Okay.

0: Oggi
1: Che mi chiede 6 euro?
0: Sì, mi timba a boca.
1: Fogico?
0: Non ti internet proprio.
1: Oh, shit.
0: Inventame fu.
1: E la ho un... Ah, è data.

0: Quella che ha un sub.
1: No, non è della Kamisubi, no, ma ti incubai.
0: Oh, well, mi sa fa proprio ti incubai,
1: Fanci,
0: Nati.
1: botta bai come, ma ti incubura!
0: A volte riposo il rosto e affo... A meno
1: Ah,
0: che...
1: ya foita, ma che erdo de bai
0: No,
1: eta!
0: pa foita! A ma che te serbete, non? Vengo in chi te pa in cama? Ma poni galline den co?

0: Sì, anche per i miseri, qua non si deve Roma, trovare, si deve il Mediterraneo, tanto, e di come con, ah sì, da me lì sopra, non è un lugar, si deve di come, ansia di un barco mas parada, si deve come choice, mi rimane di sono holandese, even, ma vi sei, no? Prima comprendere e comincia a notare wow, però fa rendere il budget e ok, che è un'altra parola, a non suonare di sonno di blada. E un barco che vuole capire per dire è freestyle, watch out for extra fees. Mi di thanks per te. Mi dico la metà del programma qui, te ora, vedi? Freestyle da cubo, or come, ora cutta, in maniera butta. E mucerà in maniera buona, scugusta come, lo passo un buon. Buonieta. Men. Proprio quel vendeo come da.
1: Placa, no,
0: No, no, mi sa. Exact. Gabi, a uomo veramente. Spero in cammino dove sarà.
1: Allora, che un cammino lambe, lo tappa fuori.

0: Hakka herhalde Eggwash. Takip edelim. Blau blau blau. Cosa chiedete una blau? Saccone, ma non ti inflaca pone un generate ora può fare corriente ma non posso bocca di odio no hai plata non andrà che Puebla Gastés
1: che time perché
0: Puebla Gastés non ti inflata no
1: ma che time perché
0: no
1: è schifo
0: il mare attacchino è tutto

0: Ehi, com'è lavorato?
1: Poi.
0: Ehi, com'è non va in da sopra con mi da qua con i FDG not on. Ora morato. Ui, ui, ui, ui, ui.

0: el último cheque hay en el módulo presupuestario. Si quiere, abono de tiene pago.
1: Hey, mami, bari para wak, wakin di musrabo, F ku kei no to an. Bari para of no? Pero ese no to nan. Ese no to ese no to mucho hambre. Se da tres formas de bing wak con nosotros sie. Wak na ki wak. F. Sí, pues hay tres formas una camina, tres formas una camina.
2: Ok, mi to guarde, mi to guarde.
1: Okay. Okay.
2: Mucho amor, ahora un rato, mucho amor que fue poco.
1: Ok. Buenas tardes.
3: Bueno, vas a tener otro, ¿verdad?
1: ¿Cuál de vos, no? ¿Ah?
3: Primo.
1: Ajá. ¿Conta cubo? No sé, no sé. Pero vos me se pone mi rabia, mi fius bula, pues vos vino.
3: No, no, no me está así, ¿no?
1: Ah, exacto, no me está así, ¿no?
3: Correctamente, pero me está que va a romper. Se va a sacar, pero no, porque vos no me vas a hacer. Ahora me dejan trabajar, ¿cómo te vengas?
1: Pero, guac.
3: Dicere ya que si se vuelve a hacer real, listo, pa, y si tiene problemas de futuro, nos hace falta otro día.
1: Ok, pero ese no es de mi solución, ¿no? Son a mi casa, mi de mengue, después de bocara, mi vida, hopi la viave, de mengue pendeu, o so seita, te la rupa de aquí name, anto ainda ame, na poche que te 3D, un poco haya fiber optic, banta seria. Claro, anto dico ame, na poche que te 3D, optic. Agora me digo nem uma ainda. Nos tour como comerciante, agora perjudicar. Como que vem com quem?
3: Vem com o CND de visitar ou Roland aí?
1: Não, Roland, minosa, dil com Roland. Me dá molestiana, agora que é urgente. Lo que põe na peça, ó. Não, me nem ama não, mas põe arriba Facebook. Com nós está feio aire, claro. Con nuestro fe aire, para motivo, claro, para sobra, que mi que me nota quiere ayer en la haya saco, no te va a haber problema aquí con el mar, ¿no? Voy a avisar, voy a buscar un grano de varadero, pone para vos, de un nuevo cliente en el servicio, duchi.
3: Según me, para el mar, tú no has subsidio y cuando veas un change of
1: a un cliente, ¿verdad? Sí, ahora como me llama un 27, me dice, es mucho más de comer. No, señora, por motivo que el Marta hace cierto trabajo, ¿no? Anto, no suministro de acá y afuera en cierta parte, ¿no? Me digo, ¿de cómo que me? ¿Vos avisame que vos no tenés generator, nada por ni claro? No, señora, a nos no tenés nada, dice, ¿no? Me voy off, ¿no? Me voy off, arriba, ya, me digo, ¿y fuera vos aquí? Sorry, despensa, hacer el teléfono. Me digo, ¿me tenés nada de espera? Me voy a colmo, me te den aire, y paso, me te voy a casa, me te traba. Mi nota tra, ma c'è fuoco nostro nella radio. Yeah. Che me, chi cosa passa?
3: Sì,
1: ma il tempo va, ok.
3: Ok.
1: Sì. Ho visto pizza. Pa Kiko, ma vai na chatre o na chapa pa comprare codi auto, na no team POS, un di internet. Ma mira, ma vai comprare un coso na chapa pesi, un di internet. Mi che men commercio non può dire vittima. Cosa vos no puedo trabajar diligentemente? ¿A vos es tu emergente, mío? ¿A vos si está manejando dice un calamidad o algo así? No es todo plat. ¿Pasó con Seiter no puedo poner un co grande en nada?
3: Un backup.
1: ¿Vos a comer qué me? ¿Vos a cobrarme? ¿Vos aquí te pones mi rabia más? Me tengo 6 o 8 líneas y denas. Ni un minuto usa. Me tengo tú que te paga tu luna. Tú restop contact me.
3: Ama ne işte ben çok önemli bol. Mi sono stato occhio per un po' di giudamini di piano, in creato mi avevo ballato di piano. Sembra che ti spara con le occhio.
1: Ok.
3: Per ma guardi, in quattro percorre, fa quattro minuti non sono differenti. Sì, tu e la corda trova, mi sa che passa. E dimmi il telefono. Ah, yeah. Yay, por fin mi timo. Riccardo Trimon. Correttamente, sì. Correttamente.
1: Ok. Ehi, ha votato su primo di Carmen, no? Dimmi com'è il tocco,
3: sì,
1: no? Quando lei sei, amore.
3: Sì.
1: Ma papia con Michael ieri casualmente con poteri Dio già saprà non ti llega poteri Dio ma spera ok papi non ti chiede non ti chiede nada di dire otto settimane che dia abbi un chance con noi potrà di per voi
3: actually non mi tiene chance anche se non sono rischiato di otto chance
1: vuoi di chance anche ok vuoi poter nami no no no per sempre però vuoi che vai dare un comi bim back nami chance llega.
3: Sì, questo,
1: okay.
3: No,
1: ok, ok, chi ora perché hanno stoppa? Quarto e dos? Dos ore e me, ok, afgesproken. Okay. Mi da bene ora dos ore e me.
3: Bo? Perfetto, ora mi da come dos ore e me se come
1: io. Corretto, mi da so afa, mi da papà, per me con dos ore e me. A votele, hai chi ha intervinire a un chi ha intervinire a chi? Non può c'è chi? Tu da caia messo in cuenta?
3: Confina
1: mi mi che vengo. Ah, poi c'è
3: chi mi casa. Ah, ma non io su casa?
1: Ah,
3: ok, mi puoi c'è che sei con questo supporto rove. Quanto qua... io sono troppo basso su riesce.
1: Ok.
3: Mi viene di basso l'altro capo qui, grazie, ma non su casa.
1: Claro, per se ne.
3: Un motivo per farci un cambio da me.
1: Ok. Ok.
3: Lo so... C'è che sei, ora mi viene in capo in questo ma c'è ore.
1: Ok, hobby bonduci. Lo so di me ora, bro? Ah, bom. Danke, du Schitter. Este é o sobrinho de Carmen. Este é o último de Trimone.
4: Agora você pode soltar, pelo menos. F.
1: Não, mas agora. Maybe some speed. Ah, sì, sei da avvin con il fiber optic.
4: Qua per la salina era.
1: Ah,
5: questo, questo è stato aggiunto da lui. Non invece va programmato a casa e rinnovi quali tutti i contenuti. Per la Svizzera, quando viene partita di guarigione, è stata bella bastante,
1: anche in casa. O madre, mi devi dare un capo che deve andare, un paio di treci, mi vai a po', ok? Se posso, chi è posso davvero? Se posso guardarmi, mi lo sa, però la gara sa. Però avevo tempo con i casi, non mi lo so pone. Mi si trovare con i tami, poi vai sì, si chiami, ti chiedo tutto cosa che ti mi scosto. E galinha botar assim meus costos, não? Aqui embaixo, sabe? Não. Abang tu yang sokan nanti, mana nanti bisa suruh pun dapat aku minyak sekali mas, no? Aku minyak tengah beli dia pasal. Kita kau pinjol, kita kau berbos plaka sekali Sancho. Ah, kau berbos plaka sekali Sancho. No. Miserable, sin vergüenza esa ita.
6: Jesús,
1: así como hay aquí. Pida, pida, ma pa' que era mi cupo, toma de una papi dos. Ma como un galián grande, te acuerdo, dos.